0: 99 100% dance a FMI.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.